0: ovviamente musicista, sassofonista, compositore, ma non solo, anche uomo d'affari, ha creato una sua etichetta discografica, è promotore di jazz festival, insomma Walter Baisley è uomo jazz a tutto tondo. Questo è il suo ultimo singolo, come ho detto, 65 rimbalzi, 65 bounce. Ma adesso, prima di continuare con le novità di Genuine Softly, vi volevo ricordare di un appuntamento. Noi stiamo seguendo quello che è il Tuscia Jazz Festival, esattamente il Tuscia in Jazz for SLA Festival, che mira ovviamente anche a una sana raccolta di fondi per poter contrastare quella che è il brutto male della SLA. Ma detto questo, volevo ricordarvi, anzi ve lo faccio ricordare dallo spot.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Ritorna Miles Sanko, una voce straordinaria, e questo è il suo ultimo hit, Love, su Chill Me Softly, Smooth Night.

com'è che si chiamano quella specie di miscugli musicali di due brani famosi, mashup? Sbaglio? Un nome simile, mi pare proprio mashup. Ecco, quello che stiamo ascoltando è l'ultimo singolo del bassista Tony Sander, accompagnato dal sassofono di Gerald Wright, per chi non avesse fatto attenzione come ci ho fatto io. Però perché tornando al mashup? Perché di fatto questo suo ultimo singolo si chiama Return to the Mac, ma in realtà è il miscuglio di Return to the Mac di Mark Morrison and I Like dei The Barge. Questo è il miscuglio magico. Ormai facciamo musica come viene viene, qualunque sia il brano lo mettiamo dentro. Originalità, non originalità, cose nuove, cose rivedute, mixate, non importa, è importante ascoltare questa bella musica come quella di Really Richard. It's You, ultimo singolo, ultimo album su Chilling Me Softly's Moonlight.

0: Spesso ci si rifugia su quelli che sono stati i successi del passato per poi riproporli, rimasterizzarli, reinventarli in qualche maniera di diverso. Ma spesso è meglio andare ad ascoltare qualcosa che ha fatto la storia nel passato, come questo brano che sta per arrivare. Era di Maxwell, era il 1996 e il brano era famosissimo. Ascension, Don't Ever Wonder.
1: Questa è la musica di Smooth Night.

0: Giovane Maxwell, che poi diventò uno degli esponenti più in vista della rhythm and blues, del neo soul, che poi negli anni si è trasformata in quella che oggi è la smooth jazz. Però tutto un percorso che chiaramente ha trovato l'influenza di mille altri artisti e mille altri suoni. Ma rimaniamo sul pezzo, era 1996, un giovane Maxwell che si propone col suo primo disco e scende in classifica posizionandosi nella Billboard Rhythm and Blues di quell'anno all'ottavo posto, così d'amblè. Ma d'altra parte il suono c'è, la musica c'è, e funky c'è, e questo era Max. Però torniamo in Italia, perché anche qui abbiamo delle giovani emergenti, delle brave singer come Livia Scafato, che insieme al mio amico Nerio Pocci, Papi, che ci ha rifatto un grande successo.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
0: L'avete riconosciuta? Careless Whisper, un successo di George Michael, qui nella sua versione nuova di Livia Scafato, insieme all'arrangiamento di Papic su Chilling Me Softly, Smooth Night.

I nuovi talenti che si affacciano negli ultimi anni in quello che è il panorama della jazz più contemporaneo, smooth jazz, new soul e quant'altro. È il caso di Jason Jackson, che nel 2021, quindi pochi anni fa, di fatto emerge e si fa conoscere posizionandosi nei primi 20 posti della Billboard, così d'amblè, col suo ultimo album che si chiamava Moving On. Oggi torna con una nuova canzone estratta a fine del 2025, quindi estratta dal suo ultimo EP, che si chiama Dropping the Needle e che abbiamo ascoltato. Ma andiamo avanti, perché abbiamo anche DJ Stone, un altro delle sue novità, Guest of the Lobby, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.

0: Sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma torna, anzi inizia la sua nuova carriera come Callie Jones. E questo è il suo primo, viene da ridere questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Callie Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

ottimi successi, tutti nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa. You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Chilimi Softly, sempre di più e sempre più nuove. Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio? Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Funk Soul U Jazz. Sì, City Walk!

come si dice, i giochi sono finiti. Mi dispiace, lo so, voi volete andare, anch'io, voi volete andare avanti tutta la notte ad ascoltare questa musica, e invece c'è una fine per tutto, ma anche un inizio, perché poi la prossima settimana sarò nuovamente qui su questa radio, sempre alla stessa ora, per portarvi le ultime novità, come questa di Roberto Valli, ultimo singolo, Hang Loose, chiudiamo.

0: bassista Roberto Valli, che ha un percorso artistico incredibile. È stato direttore artistico di Dean Shur, poi ha suonato con George Benson, con Bonnie James, con Norman Brown, con David Benoit. Insomma, ragazzi, questi sono nomi di grandissimi artisti e musicisti della smooth jazz, più contemporanea, più moderna. E io vi devo salutare, però vi assicuro che anche nelle prossime puntate vi porterò, come con questa che ho fatto adesso, tantissima nuova musica, nuovi singoli, novità. Tutto il meglio della smooth jazz e da contemporary jazz internazionali su Chilling Me Softly Smooth Night. E con questo vi ringrazio come al solito per l'ascolto, vi ridò appuntamento sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, e ringrazio tutti i miei ascoltatori fedeli e le mie ascoltatrici fedelissime. Stasera mi impampino, ma com'è? Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night, un programma di... Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.